Onwa si bon ni si chen estra So ni me kain kou me leven ale di Shana ni si klam dam, shana ni si mpilo yam Ou shona batala se bat kite di Sizin se strakin, shona ni si sito za Shokon ti masa pata En ale pilin na panta Kona nokon ti masi yama

Fa mi kwa po na fama o mina spola vai tu me la vaga te un catolopo va sulle mi se vede lo tu na mende mo le mai refani

0: Eh, bokay mokote kwano.
1: Ah, le ho poso ka ho le fobo
0: DJ. Eh, mozo kwa malato mokote kwano.
1: All right. Ah, ni ka ya tsholo. Fa
0: mokota
1: ka ifa.
0: Eh, lwa la pela fa.
1: Oh.
0: Eh, fa ni visa squat mad face.
1: All right.
0: Eh, John 3:16.
1: Mm.
0: Eh, bokay.
1: Bomba.